0: Hello. Muri bande? Hello.
1: Hello.
0: Witwa Ngwiki? Tumusaba imbabazi rero munyonyi wacu ntidushoboye kumvikana neza arasubira kugerageza hanyuma. Hello? Amahoro? Inde? Kaze Viato. Urakoze cyane. Yego. Urakoze cyane.